0: la diga, signora Mari, quando mi maritarò io?
1: Quando? Ma che figurarsi! Oh, ciel! Ma che piacerà?
0: Oh, che piacerà? Lo saprò io.
1: Ma che se pietà, certo! Che voi lo saprete.
0: La diga, la me diga, che se niente in cantier?
1: Che se? E non che se?
0: Non la

0: no susa ñanca y de saludar.
1: Laure, per farmi un complimento stra la sede la porta.
0: Fa figurarse, semo le stave amore.
1: Che strammessi, cosa son io? Un orso, un tartaro, a un sin del

0: In maschera!
1: In maschera! In maschera!
0: Questo sia il vasoso!
1: Egave tanto muso de dir sto bocco d'eresia. Ove mai visto me si ora strambassa? Venimo a dire il merito sul mio muso una maschera de strassa. Cosa zela sta maschera? Le punte non

0: manca le marinai.
1: Ma figurarsi cosa sono tutte quelle che ne va.
0: Figurarsi, figurarsi, mi non pago a savarcare.
1: Porco venivo, oddio il marito, perché? Ma sei un rustico!
0: Sono a Margherita, sono a Margherita, sono a Margherita, non me la provoca!
1: Sono un arto, sono un arto, sono un arto, ma la mi stuzzica!
0: Sono a Margherita!

0: Maria!
1: Maria! Harry, dove? Dove?
2: In casa. Oggi da te galla nomini con le sopra ave mucer ti staremo

0: piedi o figurarsi.
1: Aspetta. Senti chi sei. Vegnerà signor Simon Maroele. Signor Maurizio delle strope.
0: Meglio.
1: E signor Cansian Tartufola.
0: Mo caro.
1: Noi sei tre uomini come sedie.

è serio e prudente, serio e prudente, e che grilli non ha nel cervello per le femmine, possano se lo è un rustego, un orso.

0: Mario, certo sicuro.
1: Vengarà, signora Felice.
0: Col Mario, se vuol pensar, usi niente che di scuro e nessun vuol sospettar. E no, cosa stiu a spionar?
2: Non vuol che senta?
0: Non vedo l'ora de destrigarmela. Ande de là.
2: Cosa che fastidio?
0: Ande ve dico.
2: Cosa che intrigo?
0: Forra de qua che ne voto, ne voto.
1: Ma Dio mi dio, vostro signor padre.

0: E così, come vasto mare d'osso.
1: Aspetta. Mi credo vedere d'averla maritata.
0: Con chi? Se può saper.
1: Zitto! Che neanche l'aria sapia. Col fio de signor Maurizio.
0: Ripeto! Ma sei un contrabbando!
1: Infatti mi lo voglio se gabbia da saper.
0: Signore sì, e la puta, quando lo saverà?
1: Colla se sposerà.
0: Eh?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: E non sa da vedar prima?
1: Sì o no, mi non so uso, sto me che si secondar. Chi la vede appena il muso, la gavanco da sposar.
2: Chi la vede appena il muso, tacchete!
1: La da sposar.
0: E se non gli piace?
1: Son paro me.
0: Ma uomo benedetto, se non la piace il puto!
1: Impossibile, impossibile, ma da parola el pare, seguro son de tutto.

0: Maurizio.
1: Pare del punto, fiello, potresti venire.
0: Andate là.
1: Me mande via.
0: Me parra via.
1: Mande via, per non ti so, sono bugie.
0: E mi è parò. Presto capire.

0: venimo a dire il merito. La dota è pareciada.
1: Non voi messi, i vestimoi.
0: Come ve piacerà.
1: Non spende in abiti, che mi no mogio.
0: Mi ve la dago, tol quale se.
1: Sarà ve a dir.
0: Sea. No, che ne
1: in casa mia no voglio.

0: benedito, la pensi proprio come se ti è. Che farusoni,
1: i somagnini, il sole letto, i sorecini.

0: se si spiegassi e mai bofatone farò modernele ogni desali e sentali capire e do volte le compre e do volte le compre e do volte le compre
1: e pochi che pensano così
0: e che pochi che hai lo scrivetti
1: posso sì che se un gusto sarvei
0: e paponi straculi magnar
1: e a commerca
0: e senza debiti
1: e senza strepiti
0: senza
1: paroni no e fedeglioli.

0: cucina. La lava i piatti
1: e nel mio punto perché non si usa con le passere a masticare in fine braghe